0: canzone nu dige attualità nanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Passado.

succede un cubo un fiore che me esprime parole, pulisce con caffè.

come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridatemi Napoli, come di Don Juan. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da la comédie d'un jour, ah, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.

c'è di infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita.